Page postage. Radoverei con papirna. A sva compisce. Čekam, a nema te. Bez tebe ne smem.